Wiedersehen. Arrivederci. Mastradano. Doslidan. Sayonara. Goodbye.